0: sua ambiguità, ma perché essa permette di introdurre degli elementi musicali nel mondo delle parole.
1: Basic economic security. Robert Theobald, free men and free markets. Everyone will have what he needs. Wanting things that are scarce, he'll make them, find them, get them.
0: Così John Cage, questo era un modo per entrare, per ascoltare anche il Cage conferenziere, all'interno di queste pillole che, come al solito, sono durate esattamente 4 minuti e 33 secondi.
1: US citizens are 6% of world's population, consuming 60% of world's resources. Had Americans been born pigs rather than men, it would not have been different. Finding one of them acceptable, people say, you're not like an American.

0: mito delle sirene è uno dei più oscuri e insondabili. E se il loro canto non fosse rivolto a noi? Se fosse solo un dialogo e non un richiamo per l'eroe di turno? Moby Dick cerca di sciogliere gli enigmi di un canto che continua a risuonare nel nostro presente. Un dialogo intenso sul mito e sul suo ribaltamento con la filosofa Adriana Cavarero, autrice del recente saggio Il canto delle sirene, e con il classicista Pietro Boitani, che a Ulisse ha dedicato numerosi studi. Il canto senza eroe, a cura di Monica Bonetti. Moby Dick, domani alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza oggi in tutta la Svizzera in occasione del 1° maggio, festa dei lavoratori del lavoro. Tra i diversi cortei, riflettori puntati soprattutto su quello di Zurigo, che ha richiamato oltre 15.000 persone, almeno secondo gli organizzatori, non sono mancati momenti di tensione, proteste sfociate in atti di vandalismo e scontri con le forze dell'ordine. A sud delle Alpi i temi che hanno unito le principali sigle sindacali sono stati la dignità del lavoro, la lotta allo sfruttamento e l'equità dei salari. L'evento principale si è tenuto a Lugano, dove un corteo partito da Campo Marzio ha raggiunto Piazza Manzoni, dove si sono tenuti i comizi, oltre un migliaio le persone presenti. L'Iran, attraverso il Pakistan, ha inoltrato agli Stati Uniti una nuova offerta per porre fine al conflitto, un'offerta i cui dettagli non sono stati per ora resi noti ufficialmente, che non appaga però l'inquilino della Casa Bianca Trump, che a stretto giro di posta si è già detto insoddisfatto. Trump, che ha ribadito i suoi punti fermi, l'Iran non potrà mai possedere un'arma atomica, nucleare iraniano, che quindi rimane il principale scoglio delle discussioni tra i due paesi. Secondo il Wall Street Journal, Teheran nelle ultime ore avrebbe messo sul tavolo un confronto sul suo programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni americane, proposto anche l'avvio delle discussioni per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, navigazione oggi bloccata sia da Teheran sia da Washington. Intanto si è appreso che ieri il consigliere federale Ignazio Cassis ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli affari esteri iraniano Araghchi. A confermare la notizia il Dipartimento federale degli affari esteri, che non ha fornito dettagli sui punti discussi. La gran parte degli attivisti della Global Sumud Flottiglia per Gaza, arrestati ieri al largo di Creta dalle forze israeliane in acque internazionali, sono sbarcati nelle scorse ore in un porto dell'isola greca nel Mediterraneo orientale. Due militanti, ritenuti terroristi, saranno invece trasferiti in Israele per essere interrogati. Una nuova prova di forza di Tel Aviv appoggiata da Washington, che non ha mancato di sollevare disappunto in diversi paesi europei. Domani tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, con possibili cumuli sui rilievi e rovesci locali serali nella Svizzera romanda.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Stiamo andando a Gola di Lago. Sono con mia figlia che ha 13 anni. Oggi mi accompagna perché la storia che voglio registrare racconta proprio di adolescenti come lei. Sono quattro ragazze, Lidia, Michela, Olivia e Stella, e da un anno stanno cercando il lupo. Ogni età ha i suoi riti, ogni tribù ha la sua storia. Il lupo è un animale dalla forte connotazione simbolica. Cercarlo, vederlo, incrociare il suo sguardo sono azioni cariche di significato. Andare alla sua ricerca può essere considerato un viaggio iniziatico, un rito, appunto. Lasciare la comunità, stare qualche giorno nel bosco, incontrare l'animale selvaggio che permette di abbandonare l'età dell'infanzia. Così ce lo raccontano le fiabe, da Cappuccetto Rosso in giù, così lo tramandano i Lakota, che incoraggiano l'incontro del fanciullo con lo spirito guida. E così ha fatto Mara Manzolini, protagonista insieme alle ragazze di questa storia, regista e produttrice che le sta accompagnando nella loro ricerca, durante questo anno in cui il loro mondo interiore è in piena rivoluzione. Le ragazze prima ne hanno avuto paura, poi ne hanno seguito le tracce nel bosco, lo hanno cercato nelle fototrappole, gli hanno scritto lettere, lo hanno chiamato ululando, hanno persino costruito una finta pecora di cartone riempita di pelo e valeriana come esca. Ma il lupo ancora non si è fatto vedere. È più furbo? Ha paura? Forse non è ancora il momento. Oppure è giusto che sia così, a ognuno il suo mondo. Noi le raggiungiamo qui, dove per la prima volta bivaccano sotto le stelle e senza tenda, setacciando ancora giorno e notte i boschi circostanti, alla ricerca del proprio rito iniziatico.

0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
2: Lui e Monet è bravissimo, eh.
0: Siete tutte in classe insieme?
3: No.
4: Loro sono in classe insieme, prima media. Io sono in seconda media e lei anche, però in classe diversa.
0: E com'è che vi trovate tutte qua insieme?
4: Per il corso Un libro per lo schermo, che c'è tutti i venerdì, e questo weekend siamo venuti qua.
5: Chi inizia con un libro,
0: cioè
5: spunto da un libro.
0: Sì.
6: E poi si crea un film, ha preso spunto da quel libro di solito.
0: Ok.
7: Di solito è un cortometraggio.
4: È la prima volta che è un lungometraggio, quindi...
0: Che realizzate voi?
5: Sì.
4: Sì, e Mara.
0: E Mara.
4: Molto tanto Mara.
0: E qua non è un libro però, la create voi la storia, no?
5: Sì, sì, sì. Sì,
4: sì, però il tema l'abbiamo preso un po'...
7: Ma basta!
0: Ispirato.
7: Bolli. Ma sono buone le fragole. Ma aspetti il pranzo. Che ore sono?

0: Incantesimo della lupa. Sono partiti da quel libro lì perché il lupo non è il cattivo per una volta. Allora, è scritta la storia, cioè, e più che altro c'è un cartone gigantesco di 2,5 metri con le tappe da fare. E sono praticamente tutte le tappe,
1: gli appunti,
0: no?
1: Le tappe.
0: Esatto.
1: Ok.
0: E ci sono i due livelli: il livello della ricerca del lupo interiore.
1: Sì.
0: E poi quella del lupo effettivo. Appunto, ci sono collegate anche da una corda che fanno vedere l'importanza e l'emotività del. E nel momento.
1: C'è un lupo anche interiore?
0: Secondo me sì, ce l'abbiamo tutti. La domanda è se lo troviamo mai e come lo troviamo. Perché poi, basato anche sulle leggende degli indiani d'America, c'è il lupo. Importantissimo, quando il lupo si fa vedere è perché hai bisogno spiritualmente del lupo, e hai bisogno della forza, e quindi
2: sì,
0: è un po' quello che rappresenta un po' il coraggio, no? Nei nostri boschi non abbiamo il leone, quindi
1: potrebbe essere un rito di iniziazione al coraggio che ci fa diventare grandi, ci fa.
0: Sì. Nel senso, già solo preparare questo pranzo è importante per loro, con il fuoco, così io ieri dormire fuori, io effettivamente non avevo pensato che stavano fuori tutta la notte. E poi vabbè, cioè, nel senso, adesso è da settembre che lo cerchiamo più ore a settimana, quindi è sempre ok, prepariamoci, andiamo, in che posto andiamo, dove andiamo, dove è stato avvistato. E anche queste camminate, cioè oggi quasi 2 ore le hanno fatte in totale silenzio nel bosco.
1: Perché non si può parlare?
0: Non hai contatto, cioè sì, siamo lì, però non è che puoi veramente parlare, e quindi devi avere a che fare con te stesso.
1: Sì, sì.
0: Mentre cammini.

0: Mi chiamo Stella, ho 12 anni e vado in seconda media a Canobbio.
1: E come mai conosci Mara?
0: Perché lei fa un corso in paese e sembrava interessante, allora sono andata e da lì non ho più smesso.
1: E cos'è che ti piace del lupo?
0: Mi piace il suo aspetto, poi non so, è il suo carattere che anche un po' rappresenta il coraggio per noi.
1: E questa cosa di stare in giro nei boschi per così tanto tempo, di dormire all'aperto, l'avevi mai fatta prima o quest'anno lo stai facendo per la prima volta?
0: Io faccio gli scout, quindi faccio anche 2 settimane in tenda al campeggio e mi piace molto stare nella natura, in montagna, nei boschi.
1: Quando l'avrai visto pensi che è come una prova di coraggio, che ti può infondere un po' il suo coraggio?
0: Sì, e poi di sicuro mi piacerà un sacco vederlo se lo vediamo, che averlo lì davanti dopo tanto tempo che lo cerchiamo è sempre bello.
1: Guardarlo negli occhi?
0: Sì.
1: E sei convinta che ha qualcosa da dirti, che potrebbe insegnarti qualcosa il fatto di vederlo?
0: Sì, però non lo so cosa. Qualcosa di sicuro, ma non so cosa.

0: che all'inizio ero sempre tipo non lo troveremo mai perché non stiamo zitti nel bosco, cioè è impossibile. Poi sempre di più la gente ci faceva un po' le sfide, tanto non lo troverete mai. E loro quindi erano, adesso lo dobbiamo trovare.
1: Adesso stiamo zitti.
0: Esatto, e quindi cioè ci spero veramente che lo troviamo. E ci sentiamo un po' prese in giro, cioè nel senso, siamo ora nel bosco in quel posto, mezz'ora dopo che ce ne andiamo l'ho vista, noi ci mandano i video, le nostre fototrappole, il lupo ci passa sempre dietro o passa davanti all'albero che è stato prima. Quindi è un po', specialmente con la neve, era molto frustrante la cosa, perché le vedi le tracce, le vedi le tracce, e quindi non puoi anche, cioè adesso no, adesso dici vabbè, è più difficile vedere proprio l'impronta del lupo, no? Quindi puoi illuderti che non è passato di qui, ma con la neve non puoi illuderti.
2: Allora, il primo, cioè l'ho scritto un po' così, mi è venuto su a caso. Lupo, dove sei? Ti nascondi tra gli alberi, ti rinfreschi nei fiumi? Lupo, dove sei? Dormi tra i prati, cacci anche nei recinti spinati?
0: È bellissimo.
2: E poi questo è più, boh, così, non lo so, ho scritto delle cose un po' a caso, diciamo. Mm-hmm. Lupo, dove sei? Io ti vorrei trovare per poi poterti abbracciare. Non ti faccio del male, anzi, ti vorrei ammirare per ore, senza nessun rumore o timore. Tra noi c'è un legame che vorrei poter stare ad osservare. Non voglio rimorsi e dolori tra noi, ma solo potenti amicizie.

0: l'inizio era un po' un gioco, nel senso, cioè andiamo appunto a sentire tutte le opinioni, così iniziano a farsi loro stessi un'idea chi è il lupo e cos'è il lupo. La gente dice che il lupo è pericoloso, che fa un sacco di danni, e quindi cioè bisogna capire anche un po' quel lato lì. Inizialmente siamo andati dal guardiacaccia, che abbiamo pensato è la cosa più neutra, lui fa il suo lavoro.
1: Era geloso perché noi lo cercavamo. È geloso perché se noi lo troviamo e lui non l'ha trovato.
2: E poi è geloso apposta. Perché Mara l'ha vista più volte.
0: Sì, cioè lui era il primo che ha proprio lanciato la sfida. Super gentile, però era proprio tipo sì, ma che adesso vai nel bosco lo trovi.
3: Mi chiamo Olivia, ho 12 anni e vado in prima media.
4: Quando hai iniziato questo percorso avevi paura? Adesso non ne hai più.
3: Adesso sono più tranquilla, perché tanto le conosco, quindi sono sicura che mi diverto.
4: Sì, le tue compagne. E il lupo lo conosci anche lui un po' di più, è per quello che hai meno paura.
3: No, beh, quello ha sempre un po' paura. Però sì.
4: Che cos'è che ti piace di questa sfida? Di fare una cosa che in fondo in realtà ti fa anche paura?
3: Sì, mi piace andare in giro nei boschi, fare le passeggiate con le mie amiche.
4: Se dovessi incontrare il lupo e guardarlo negli occhi, sei convinta che succede qualcosa?
3: Non so, cioè se ci guardiamo proprio negli occhi forse potrebbe, non so, venire più verso di noi o così. Però non so, non penso che ci fa male.
4: Io pensavo anche magari qualcosa un po' magico, passa dell'energia, passa un sentimento.
3: Sì, mi dà più energia e felicità anche.
0: Mi sono lanciata appunto di progetti, ne ho già fatti, anche di lungometraggi, di solito processo di preproduzione lunghissimo, cioè pensi cosa fai, devi cercare soldi, cioè passano degli anni, qui ero proprio tipo facciamole basta, come viene viene, e quindi anche cosa loro hanno bisogno e cosa la storia ha bisogno, quindi ecco siamo anche andati dal WWF, siamo andati da allevatori di pecore, oggi siamo qui all'Alpezzalto che anche loro hanno capre, hanno avuto predazioni. Michela era super curiosa una volta di andare alla manifestazione antilupo a Bellinzona, quindi siamo andati.
4: E vi siete fatti un'idea anche voi?
0: Sì, quello assolutamente. Penso che per loro c'è molta rabbia verso il lupo. Questa rabbia poi si torce anche verso di me, di loro. Proprio l'idea del progetto io non le porterei mai, e penso i genitori neanche le avremmo mai portate a fare questa cosa se pensiamo che sono, se pericoloso.
4: E le ragazze sono cambiate perché è un anno importante.
0: In quest'anno qui sono cresciute tantissimo. È l'inizio delle medie, quindi due di loro sono in seconda media e due di loro sono in prima, quindi c'è proprio un cambio importante nel loro essere, capire se stesse proprio. E quindi sì, ci sono questi momenti dove super concentrate, super già quasi adulte, dici, poi ci sono quei momenti dove siamo ancora bambini, poi ci sono quei momenti devo essere teenager e fare proprio balletti in mezzo al bosco, cantare sempre le stesse canzoni, ce n'è una. Oggi hanno inventato una nuova cosa che è questo ululato nuovo per attirare il lupo.

0: Mi chiamo Michela, ho 13 anni, frequento la seconda media a Canobbio.
1: E com'è essere in quattro? È bello?
0: Secondo me è molto bello perché anche essendo meno si può fare di più, essere un po' forse anche più indipendenti, cioè non so.
1: E vi sentite un po' un branco come i lupi?
0: E sì, facciamo un po' come un branco perché le decisioni anche le prendiamo tutti insieme. Quando andiamo da qualche parte andiamo sempre insieme e Mara è un po' il nostro capo branco, quella che spinge il gruppo, che porta, sì? Che organizza.
1: Cosa ti piace del lupo?
0: Allora, mi piace molto il suo essere timido, cioè perché è un animale che spesso viene definito come pericoloso, cattivo, ma secondo me non è vero e quindi è anche secondo me molto bello scoprire quello che in realtà è il lupo, che è un animale molto timido, che se può scappa.
1: E tu ti senti simile al lupo?
0: Allora, per alcune cose sì, perché anche io comunque sono timida.
1: E quindi se tu fossi il lupo anche tu non ti faresti vedere?
0: Penso magari che sarei molto più guardingo nel farmi vedere perché comunque non sono esseri della mia stessa specie. E poi sapendo che alcune persone fanno male al lupo, forse no. Cioè perché non, i lupi e le persone non possono interagire parlando e quindi non si possono spiegare le cose per intuirsi meglio. Questa cosa che lui non si fa vedere è anche però uno stimolo ancora a cercarlo, a non abbattersi, cioè perché comunque il nostro obiettivo è trovarlo, anche solo in foto, perché noi non vogliamo assolutamente fargli male, ma solo ammirarlo. E cioè, da un lato capisco che non si fa vedere, però mi piacerebbe molto.
1: Cioè, quando c'è questo incontro che state aspettando da tantissimo, secondo te cosa ti aspetti che succeda?
0: Allora, io potrei probabilmente mettermi a urlare, ma non dalla paura ma dalla felicità, cioè perché è una cosa che aspettiamo da molto. Magari forse mi piacerebbe poterlo osservare e magari fargli capire anche indirettamente solo con lo sguardo, così, che io non sono pericolosa per lui e che non ho nessuna intenzione di fargli male.
1: Vedi un inselvatichimento avvicinandosi sempre di più alla natura, sempre di più a questa tematica, c'è una sorta di conoscenza maggiore degli propri istinti?
2: Sono molto più a loro agio nel bosco, comunque voglio essere bella presente, sono teenager, voglio essere vestita bene, voglio curarmi, quindi c'è sempre un po' questo conflitto, no? Cioè andiamo nel nulla, più disperso, cioè tu sei arrivata, hanno passato mezz'ora a farsi il trucco e cioè, è un programma
1: veramente?
2: Per la radio, sì. Ne è Lidia? Vieni qua, ti voglio tanto bene.
3: Mi chiamo Lidia, faccio la prima media, ho 12 anni e mezzo.
1: Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa nel vostro gruppo?
3: Boh, forse siamo più unite e ci conosciamo molto meglio rispetto a prima, cioè ci confidiamo molte più cose.
1: Parlate del lupo ogni tanto tra di voi?
3: Parliamo anche del lupo, perché comunque è un bell'animale che, cioè, si fa la sua vita tranquillamente, ma anche se ha tantissime persone che lo vogliono morto, sinceramente non è che si fa problemi a continuare a fare la sua vita.
1: Cosa pensi del fatto che succedano delle predazioni?
3: Allora, io capisco benissimo i contadini, perché è una brutta cosa vedere che poi il giorno dopo hai tantissime capre o animali che sono morti e sono tuoi, quindi capisco che ai contadini non piaccia, però comunque è natura e il lupo non lo fa per divertimento ma per mangiare.
1: Quindi non hai paura tu che succeda qualcosa a voi?
3: No.
1: Quando lo vedi, che cosa pensi che succeda tra te e il lupo?
3: Boh, forse un piccolo contatto visivo, ma poi secondo me scapperebbe subito.
1: E tu scapperesti? Tu staresti e lui scappa?
3: Sì. Oppure resta un po' fissato, cioè tipo come i cervi che o ti guardano o scappano.
1: Che cosa riconosci di questo animale che forse hai un po' anche tu?
3: Boh, forse la libertà e... cioè, a volte io ho un po' paura di fare le cose, ma ci sono cose in cui io mi lancio e non penso prima di farle. E penso che il lupo faccia un po' così.
1: Okay. L'istinto, quindi.
3: Sì.
1: Che cos'è che ti piace di lavorare con degli adolescenti?
4: Ma mi piace la loro spontaneità e mi piace anche la loro curiosità e come vedono le cose e come alcune volte prendono molto alla leggera le cose, però penso che le assimilano e vabbè, sono il futuro, no? Quindi io cerco sempre di fare qualcosa, di passare qualcosa a loro, che è difficile, devo dire, alcune volte faccio fatica, però i risultati sono incredibili. Decidiamo quello che vogliamo sapere, quello dove possiamo andare a prendere queste informazioni, che sia una persona, il bosco, le 8 ore di camminata o le 4 ore di camminata alla volta. Però come stamattina ci abbiamo visto la nostra prima marmotta e ci siamo gasati tantissimo. Oppure il capriolo che era 10 metri da noi, che è rimasto fermo a guardarci per quasi 10 minuti. Quelli sono poi quei piccoli tesori che sì, abbiamo camminato 3 ore stamattina, però erano momenti unici, no? Che poi le aiuta a crescere tantissimo. Ed è bello sapere anche che la scuola lo sa, i familiari lo sanno, i loro amici lo sanno, perché comunque gasa tanti ragazzi, tante persone, i docenti vogliono tutti sapere, ok, quindi come sta andando? E quindi penso che per loro sì, li fa ritornare un po' a se stesse. E lo vedi proprio come si mettono in situazioni o si sentono messe a confronto con situazioni che poi insieme si aiutano a superarle, no? Io non avrei mai pensato che dormivano stanotte fuori, 3 su 4 di loro, sotto le stelle senza neanche la tenda. Sicuramente un po' li ha cambiati. Poi fanno anche un po' i lupacchiotti, nel senso bisticciano un po', però si vogliono un sacco di bene. Alla fine quello che mi piace un sacco tra di loro, hanno in diversi momenti ognuna ha una dinamica diversa, quindi non c'è mai sempre il solito capobranco.
1: Se pensi al lupo, cos'è che ti piace di questo animale?
4: È molto misterioso, un animale che quando io sono nata, ero piccola, non c'era qui. Quindi era sempre un po' quell'animale della Siberia o del Canada e che c'è in un sacco di leggende, i fantasy, proprio anche come struttura familiare, questa cosa dei branchi. Penso che abbia anche molto rispetto della natura e del bosco. Ma io la prima volta che l'ho incontrato ero col mio cane prestissimo ed ero appena stata ad Arcolda a filmare i lupi al Tier Park per un altro documentario e mi sono trovata al lupo alle 6 di mattina davanti. Ero tipo, ma ho proprio le allucinazioni. E ho poi subito contattato il mio co-regista di documentario. Gli faccio, guarda che penso che ho trovato un lupo. Ci ha guardato e poi ha preso e andato. Non mi sono sentita per niente in pericolo. Non so cos'era il messaggio, che sono andata fino a Argolda a cercare i lupi in cattività e lui era dietro casa.
1: Con questo documentario c'è un messaggio che vuoi, che speri che possa uscire o che qualcosa che vuoi dire?
4: Sì, allora i messaggi sono diversi. Uno è proprio è un coming of age di queste ragazze di quest'anno, di come loro sono cresciute, di quanto è importante la natura, di quanto siamo sempre alla ricerca di qualcosa. Quindi alla fine, anche se non lo troviamo, io penso che è proprio tipo la metafora della nostra vita.
5: Come avete sentito, questa avventura nasce da un libro e cresce all'interno del progetto Un libro per lo schermo, di cui Mara Manzolini è responsabile in collaborazione con la Biblioteca Gusta Storie di Cureglia.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Ben trovate da Gaia Varona tutte le persone in ascolto per una puntata che fa perno sulla musica di Claude Debussy, perché apriremo raccontando di una nuova produzione del teatro alla Scala, dell'opera forse più dirompente ancora oggi, non del tutto afferrabile, di inizio Novecento, ovvero sia Pelléas e Mélisande, che la Scala ha affidato a un veterano come Maxime Pascal per la direzione musicale e a un debuttante, con un po' di virgolette, ovvero sia Romeo Castellucci, che affronta questo titolo per la prima volta e che peraltro è anche per la prima volta chiamato a una nuova produzione commissionata da un teatro italiano. Debussy però c'entra anche con ciò che accadrà l'8 maggio al Teatro Sociale di Rovigo, perché assieme alla Dame Demoiselle Lue di Debussy, appunto, sarà eseguita in prima esecuzione assoluta, sarà portata sulla scena per la prima volta in assoluto l'opera con cui Italo Montemezzi iniziò nel 1901 la sua avventura di compositore d'opera, ovvero sia Bianca, un'opera che era rimasta in un cassetto fino a poco tempo fa. Ci racconterà tutto Raffaele Mellace, autore assieme a David Chandler della più recente aggiornata monografia dedicata a Montemezzi, di cui avevamo anche già avuto occasione di parlare qui al Ridotto dell'Opera. Ma noi torniamo al Debussy maggiore, apriamo il sipario con un estratto dalla registrazione effettuata in occasione della prova generale della nuova produzione scaligera di Pelléas e Mélisande.

Elle ne m'entend pas, je ne vois pas son visage.

0: Così inizia dunque il Perleas Mélisande. Quella che stiamo ascoltando è una registrazione effettuata in occasione della prova generale della nuova produzione di quest'opera, che è in scena al Teatro alla Scala. È andato a vederla per noi Andrea Penna. Però Andrea, vogliamo partire proprio dall'opera in sé, perché fu un'opera dirompente all'epoca, ma ancora oggi non è del tutto facile da cogliere, da afferrare.
1: Senza dubbio, Pelléas e Mélisande dal primo momento ha segnato un passaggio epocale per il linguaggio operistico del suo tempo e di decennio in decennio anche del momento in cui, essendo rappresentata poi via via tutti i maggiori teatri del mondo, nel momento in cui veniva proposta. Sicuramente oggi, rispetto ai primi momenti del suo percorso nei teatri internazionali, Pelléas e Mélisande ha abbandonato il campo del confronto Wagner-Debussy, ha abbandonato il confronto di un linguaggio operistico che si dovesse opporre a un linguaggio melodrammatico, estremamente turgido, tardo-romantico, con una lettura nuova. Quello che colpisce è il legame tra musica e parola. Il lavoro di Debussy sulla parola di Maeterlinck, o Maeterlinck che si voglia dire, è ancora oggi di sorprendente freschezza, di sorprendente anche capacità magnetica, e al tempo stesso l'opera ci sconcerta ancora oggi perché è un'opera di cui non sappiamo nulla. Non sappiamo da dove viene Mélisande, non sappiamo di che cosa ha paura, non sappiamo chi è, non sappiamo bene che cosa c'è fra i due fratelli esattamente, quali rapporti ci siano stati nel passato, non sappiamo niente. Abbiamo una atmosfera però incredibilmente precisa, incredibilmente dettagliata e ricca, come se fosse un mondo di tappezzerie, lucori, brillii, aria, foglie, molto vicino al mistero, al fantasy, persino all'horror in alcuni momenti, eppure lo è con un'altezza musicale, anche un'altezza di lavoro fra musica e prosodia semplicemente affascinante. Ogni volta si scopre qualcosa di nuovo, e più di qualcosa, più di una cosa nuova all'interno di Pelléas e Mélisande.
0: Veniamo dunque a questa produzione in scena alla Scala, diretta da Maxime Pascal. Qual è la sua lettura, Andrea Penna?
1: Mi è sembrata fermarsi su due aspetti. Uno, una capacità narrativa che sorprendentemente richiedeva in molti momenti una pienezza orchestrale, una capacità di allargare il fraseggio anche sul canto o sulle atmosfere, con una grande ricchezza sia di colori ma anche con una grande densità della trama orchestrale. Non era un Pelléas in cui i rigori delle linee chiedessero una costante forma scabra, asciutta, no, in alcuni momenti era veramente l'inverarsi dell'immagine liberty, di ciò che traspare, non so, dalle incisioni di Knopf, che in realtà è esattamente in molti momenti il mondo musicale naturale o soprannaturale cui fa riferimento Romeo Castellucci. Ecco, e l'altro aspetto, a me è sembrato che con una modalità quasi simpatetica, simbiotica, Maxime Pascal non abbia mai smesso di guardare a ciò che c'era sulla scena, oltre a seguire con grande attenzione il fraseggio dei cantanti, ma si è messo a servizio di un'idea, o meglio, forse ha contribuito in maniera uguale alle idee principali, perché ce ne sono molte, dello spettacolo di Castellucci, che è questa idea del mistero, dell'elemento insondabile. C'è proprio una densità che forse si adatta anche molto bene allo spazio del Teatro alla Scala, che è una sala molto molto grande, è una sala, non voglio dire sovradimensionata per Pelléas e Mélisande, che è comunque un'orchestra importante, ma richiede un certo tipo di attenzione. Mi sembra che anche su questo abbia riflettuto Maxime Pascal.

0: Andrea Penna ci diceva di una corrispondenza molto forte fra la lettura musicale e la concezione scenica di Castellucci. Allora, Romeo Castellucci è un po' paradossale, ma con questo Per le Ase Melisande debutta all'opera per l'Italia, non perché debutti nella regia lirica, ne ha già fatte molte, diciamo, a partire da un celebre Parsifal che mise in scena a Bruxelles nel 2011 e che poi è anche passato dall'Italia. Lo si è visto anche a Bologna nel 2014, ma nel senso che è la prima volta che un teatro italiano gli commissiona una regia. E non partiamo dalla cosa più semplice, appunto, con questo Per le Ase Melisande. Vuoi provare, Andrea Penna, a raccontarci qualcosa di questa produzione scenica, anche magari aiutandoci a vederla?
1: Quello che mi ha colpito sicuramente è la capacità di Castellucci di disegnare attraverso scene, costumi, gesti degli artisti un'atmosfera di un altrove e anche un'atmosfera senza tempo. Senza tempo, pur contando che l'opera è in costume, seppure in modo non pedisseco, vediamo veramente delle armature, vediamo degli abiti medievali, vediamo anche degli oggetti di uso. Alla fine ci troviamo in una sorta di postatizzazione museale della morte di Bond. Ma c'è anche a mio avviso, la sensazione di un percorso circolare, cioè di una vicenda che si annoda su se stessa come una spirale. Quando Golod incontra, e devo dire che l'apertura dell'opera è davvero riuscita con una capacità di affascinare il pubblico allo sguardo, esattamente come la musica ci attrae, ci magnetizza al suo comparire, in questo verde di una boscaglia di acque morte, come poi viene detto nel testo di Maeterlinck, questa bruma incomprensibile, con questo corpo che non è né nudo né vestito, ma persino non sembra avere nel dettaglio le forme umane ben definite, sembra una bambina, sembra un corpo misterioso che poi piano piano si veste di una veste. Melisande, rispetto a tutti gli altri, non si attribuisce mai dei gesti naturalistici, ha dei gesti come di una donna che parla, una ragazza che parla un'altra lingua, che viene da un altro luogo, che ha delle movenze molto diverse. Ecco, il tutto in definizione di ambienti o dai colori raggelati, da un blu, da un grigio, un nero, il sorgere o il tramontare di un sole, oppure questi colori rossi in cui si stagliano le sagome di foreste, di alberi, per ricordarci l'aspetto della natura così presente. E poi tutta una serie di richiami, stendardi continuamente di questi cavalieri che portano i stendardi dei vari atti. Come a ricordarci che questa è una sorta di leggenda medievale che ci viene raccontata per l'ennesima volta. E perché abbiamo questa sensazione? Perché ci sono anche dei bassorilievi spezzati per frammento che passano, in cui vediamo la scena in cui Melisande viene trovata da Golod, vediamo la scena in cui Golod la afferra per i capelli, vediamo la scena della seduzione della torre, come raccontata già in un bassorilievo spezzato, che significa che è una storia che viene raccontata da tanto, tanto, tantissimo tempo, come in fondo le storie che ha sintetizzato Maeterlinck nella sua poesia simbolista, sì, ma che affonda in un retroterra antichissimo, che poi peraltro nel Belgio, nelle Fiandre, ha una sua produzione estremamente felice. Ecco, tutti questi elementi compaiono e si ha l'impressione che si sia molto concentrato sulla figura di Golod. Peraltro, facendo bene se vogliamo, perché Simon Kinleyside, che qui interpreta Golod, è stato un famosissimo Peleas all'inizio della sua carriera. Famoso perché accoppiava la finezza del fraseggio, la qualità della voce a una presenza scenica di straordinaria seduzione fisica che non ha perduto, benché sia più maturo, e che lo rende un Golod perfetto, molto brusco, violento, tormentato. E c'è anche questa sorta di stizza con il fratello Peleas, che sicuramente qui trovava in Bernard Richter, che è un eccellente cantante. Una figura, non voglio dire stereotipata, ma il cui aspetto di sfumatura era non tanto meno accurato, ma forse anche meno ricercato, come se l'amore per cui Peleas si perde, un amore senza nome, senza, ancora una volta, che non, di cui non si conosce l'entità, anche il luogo verso il quale vuole partire, non sappiamo quale possa essere. E Sarah Blanc sviluppa tante diverse metamorfosi di un linguaggio sia fisico che naturalmente vocale attraverso la musica di Debussy, che è, se non artefatto, è sempre altro. La vediamo a un certo punto muoversi nella parte finale, quando ormai tutto è accaduto, e alla fine vediamo che Melisande è quasi una donna giapponese, sembra una delle figure di Rashomon, famoso film di Akira Kurosawa, in cui ognuno racconta la sua verità, proprio in un'opera in cui alla fine Golod, disperato, perfino perturba gli ultimi momenti di agonia di Melisande per sapere una verità che forse non esiste. Una verità di cui non c'è nessuna chiave. Ecco, tutto questo mondo si condensa intorno a noi in questa atmosfera di mistero. Questa è sicuramente l'aura che ha di più voluto tratteggiare Castellucci. Se questo mistero sia un languore, sia un dolore, sia un desiderio, noi non possiamo saperlo. Ognuno forse sceglierà vedendo quest'opera. Secondo me, nel rapporto con la direzione musicale di Maxime Pascal, l'elemento del desiderio, della pulsione è presente, ma anche quello di un dolore quasi privo di parola, privo di capacità di essere espresso dalle pur tante parole che i cinque atti ci consegnano attraverso il Maeterlinck. Cioè una realizzazione molto complessa.
0: Ognuno dunque, suggeriva Andrea Penna, potrà trovare una propria chiave di lettura, soprattutto quelli che fra voi avessero modo di andare a vedere una delle ultime recite di questa produzione scaligera di Pelléas et Mélisande, che sarà ancora in scena il 3, il 6 e il 9 maggio al Teatro alla Scala di Milano. Il direttore Maxime Pascal, regia, scene, costumi e luci di Romeo Castellucci, diversi interpreti vocali principali che ci menzionava già Andrea Penna sono Bernard Richter, Sarah Blanc, Simon Kinlyside, ce ne sono naturalmente anche altri. Cito solo Allegra Maifredi, 11 anni, che ha interpretato durante la prova generale, da cui sono tratti gli ascolti che ci stanno accompagnando quest'oggi, il ruolo del Petit Ignol, il figlio di Golod, che è un ruolo da voce bianca su cui si avvicendano diversi bambini che fanno parte del coro di voci bianche del teatro alla Scala. Dunque, abbiamo ascoltato l'inizio, abbiamo ascoltato un estratto del secondo atto, ci salutiamo anche da Andrea Penna, che è andato per noi a vedere quest'opera. Grazie, Andrea Penna,
1: Grazie.
0: con il finale del terzo atto.
2: Nunca.

0: Così si conclude dunque il terzo atto di Pelléas et Mélisande di Claude Debussy. Questo è un estratto della registrazione della produzione che è in scena ancora fino al 9 maggio al Teatro alla Scala di Milano con la direzione di Maxime Pascal. Ancora Debussy è uno degli autori di un dittico molto stimolante e particolare che sarà in scena al Teatro Sociale di Rovigo il prossimo 8 maggio. La pagina giovanile di Debussy che compone questo dittico è La Damoiselle Élue, ma accanto a questa la prima assoluta di un'opera di Italo Montemezzi, un'opera che si chiama Bianca e che fu la prima opera che Montemezzi scrisse, quindi quella che diede il via alla sua carriera compositiva, anche se non ancora forse al successo come compositore. Abbiamo con noi Raffaele Mellace, che è autore assieme a David Chandler di una monografia dedicata a Montemezzi, di cui abbiamo anche parlato qui al Ridotto dell'Opera, e chiedo dunque proprio a Raffaele Mellace di introdurci quest'opera e anche forse di aiutarci a immaginarcela nel contesto di quell'inizio Novecento di cui fa parte anche il Pelléas da cui siamo partiti quest'oggi.
1: Questo primo passo di Montemezzi nel mondo dell'opera ha effettivamente delle caratteristiche singolari che in qualche modo lo allontanano dalla tradizione italiana e davvero un po' lo avvicinano a quello che è il simbolismo dell'epoca e una tradizione d'Oltralpe, sia tedesca ma se vogliamo anche con delle affinità col progetto di Debussy. Questa Bianca nasce in risposta a un concorso che era stato istituito, a una borsa di studio che era stata istituita al Conservatorio di Milano, vi leggo la declaratoria, diciamo così, per la più bella opera nel genere delle nostre tradizioni rossiniane, belliniane, donizettiane. Quindi un obiettivo completamente italiano. In realtà quello che Montemezzi propone, sulla scorta di questo libretto che gli viene offerto da questa figura estremamente interessante, che è questo Giuseppe Zuppone Strani, che era poeta, traduttore, giornalista, era amico di Giovanni Pascoli, in realtà questo libretto non corrisponde per niente alla tradizione che il concorso proponeva, perché è un libretto tutto sommato simbolista. Cioè è un libretto che ha al centro la strettissima connessione quasi di identità tra l'essere umano e la natura. Adesso vedremo in che senso, però questa scelta, che non sappiamo se derivi da Montemezzi, che appunto era gli esodi, oppure

0: se fosse come più probabile una proposta del librettista, che era un esperto sicuramente anche di cultura tedesca, era un grande appassionato di fiabe, era un autore che aveva appena scritto un altro libretto che si intitolava Ondina per Gianni Bucceri e che conosceva molto bene la cultura tedesca. In un suo racconto, per esempio, cita il Freischütz e Oriente di Weber, che non è che proprio all'inizio del Novecento fossero per tutti, ecco. Allora, dicevo, questa scelta di questo tema lo porta davvero fuori da quello che è, diciamo, il mainstream della grande tradizione italiana e lo avvicina ovviamente a certi precursori che pur c'erano, mettiamo il Catalani, Lorelai, piuttosto che Smareglia. Ecco, però vediamo che Montemezzi muove i primi passi in una direzione che poi in qualche modo verrà confermata anche dal suo lavoro di maggior successo, cioè L'amore dei tre re.
1: Ecco, è curioso quello che ci stava raccontando Raffaele Mellace, perché i contorni della trama, invece, letti così, no? Semplicemente potrebbero piuttosto far pensare invece a qualcosa di molto più legato, so, alla tradizione italiana, alla D'Azeglio, per dire, no? Perché c'è la figlia del duca di Ferrara che, no, ha una sorta di legame amoroso con un paggio, non si vedono per 10 anni, il paggio tornerà a questo punto. Divenuto marchese di Monferrato e però anche molto cambiato, da cui appunto la rottura e questa interessantissima connessione con il tiglio, un albero che era stato piantato nel momento della nascita del loro amore e che a questo punto invece deve morire e con lui muore anche la protagonista. Questa in estrema sintesi, no? È la trama, è il tiglio l'elemento forse, no? Che cambia.
0: Assolutamente sì. Se prescindiamo dal finale, che è un finale necessariamente funesto, perché è la storia di un amore infelice, di un amore tragico. Potremmo dire in qualche modo anche di una relazione tossica, perché questo personaggio che ritorna, in realtà ritorna molto trasformato. Allora dicevo, questa vicenda, a prescindere dall'epilogo funesto, potrebbe essere definita una sorta di idillio boschereccio, perché l'immersione nella natura, anche le sonorità, che sono spesso sonorità legate alla caccia, alla simbologia della caccia, tipica della tradizione occidentale, rendono quest'opera qualcosa di molto vicino a quelle che possono essere le villi pucciniane. In qualche modo, se prendiamo i due autori che vivono a una ventina d'anni di distanza, che attraversano in qualche modo le stesse fasi, questa non è ancora un'opera con cui Montemezzi parteciperà a un concorso maggiore, al concorso Sanzogno, e quello sarà il Giovanni Gallurese subito dopo. È un'opera d'esordio come sono le villi per Puccini. E entrambi che cosa fanno? Prendono un soggetto che ha dei contorni fiabeschi, anche se ci sono ovviamente degli elementi realistici, ed è un soggetto che va sviluppato naturalmente in uno spazio breve. Questo di Bianca addirittura è uno spazio brevissimo, cioè l'opera non raggiunge i 3/4 d'ora, ecco. Però è molto interessante come in un sistema che ovviamente è lontano anni luce da quello odierno, in un sistema in cui l'operista si preparava a una professione che aveva un suo futuro e c'era attorno a lui tutta un'industria, diciamo così, tutta una formazione e poi un'industria dopo, è molto interessante come questi giovani promesse venissero messe alla prova su un taglio di dramma e di opera molto conciso, che esprimesse di fatto un solo contrasto, un solo tema in nuce e che si potesse appunto sviluppare in un tempo molto breve. Ecco, di recente c'è stata anche un'altra prima assoluta, quella di Marina di Giordano, e anche lì, anche se lì invece il soggetto è realistico, però anche lì ci troviamo in un tempo estremamente compatto in cui i personaggi chiave della vicenda, che poi sono sempre i personaggi, no? I registi vocali classici, trovano il modo di raggiungere l'ascoltatore, lo spettatore con grande intensità e in termini estremamente sintetici.
1: L'opera, come dicevamo, non andò mai in scena all'epoca e quindi la produzione, che sarà a Rovigo l'8 di maggio, è la prima assoluta a distanza di un secolo abbondante. Vogliamo parlare un poco della musica? Lei parlava dei ruoli vocali tradizionali, però c'è anche una curiosità che io ho nei confronti di che tipo di scrittura vocale lei che ha messo le mani sulla partitura, immagino manoscritta, e naturalmente anche in rapporto a quello che lei ci stava raccontando, l'orchestra, la scrittura orchestrale.
0: Montemezzi mette in atto questa strategia, sceglie una serie di leitmotiv ben caratterizzati, con una certa felicità anche melodica, interessanti, che si colgono bene. Dopodiché presta estrema attenzione all'orchestrazione, molto sofisticata, e in terzo luogo organizza l'impianto drammatico di questi tre quarti d'ora di musica attraverso delle aree, delle zone di colori sonori, di timbri estremamente ben definite, che aiutano lo spettatore a cogliere con naturalezza e in modo estremamente evidente le evoluzioni anche sentimentali o drammatiche della vicenda stessa.
1: Posto che siamo di fatto dentro un atto unico, alla luce di quello che ci stava dicendo Raffaele Mellace, dentro questo sviluppo dell'azione c'è anche un'articolazione che richiami la tradizione italiana per numeri, o siamo completamente proiettati già in quello che diventerà presto, no? Abbiamo parlato oggi di Pelleas, un flusso quasi ininterrotto di musica.
0: Questo flusso è comunque organizzato in numeri, numeri che naturalmente confluiscono l'uno nell'altro perché, ripeto, i tempi sono anche molto compatti, però noi abbiamo una prima zona in cui i personaggi si presentano, e quindi c'è un'aria di Bianca che è proprio il monologo con cui l'opera esordisce. Bianca è quasi sempre in scena, però Ponestrani ha l'accortezza di sottrarla per qualche tempo all'inizio, quando arriva Balduino, in modo che Balduino abbia modo di presentarsi da solo. Dopodiché c'è una zona centrale in cui entrambi hanno un'altra aria, e questi sono i momenti più corposi in cui si approfondisce, diciamo, la condizione psicologica e la situazione anche sentimentale attuale dei due personaggi. Dopodiché si passa all'ultima zona, al culmine dell'atto unico, che prevede il duetto fondamentale tra i due protagonisti e poi l'epilogo. L'epilogo funesto, dicevamo, perché benché Balduino, pur cambiato, insista per proseguire questo rapporto, Bianca ha deciso che non ne vuol sapere, e secondo una visione tragica dell'amore questa negatività può condurre solo alla morte, e lei stessa a chiedere al guardiaboschi di abbattere il famoso Tiglio, che simboleggia non solo l'amore in modo così astratto, ma corrisponde a lei stessa, insomma, la rappresenta in modo reale. Questi momenti che ho citato sono collegati da alcuni dialoghi e soprattutto dagli interventi del coro. Questo è anche interessante, cioè come il giovane compositore di inizio Novecento avesse la consapevolezza che è chiaro che i protagonisti fossero i solisti, però che anche il coro doveva avere un ruolo importante. E qui ce l'ha sicuramente su vari registri. Il coro sostanzialmente è un coro veramente idilliaco, e funge anche in qualche modo da contrasto rispetto a tutta la drammaticità, la negatività dell'esperienza individuale dei protagonisti.
1: Quest'opera sarà in scena al Teatro Sociale di Rovigo in abbinamento con La Damoiselle et Lui di Claude Debussy il prossimo 8 maggio, con la direzione di Fabrizio Daros, e uno spettacolo firmato sia per la regia sia per le scene da Stefano Paterino. Quella sarà la prima esecuzione assoluta. Dunque non abbiamo modo per il momento di ascoltare alcun estratto di quest'opera. Sarà quella la prima occasione per sentirne la musica. Quello che ci ha raccontato Raffaele Mellace dipende naturalmente dal fatto che lui ha potuto lavorare sulla partitura manoscritta, l'unica fonte che possediamo. Però, Raffaele Mellace, cosa possiamo ascoltare allora per salutarci?
0: Il vero battesimo del fuoco sarà Giovanni Gallurese, l'opera con cui Montemezzi parteciperà al concorso maggiore, andrà davvero in scena e sarà un grande successo, sarà davvero il suo esordio di successo nell'agone dell'opera, a modo di sviluppare quella sensibilità, per esempio per il carattere femminile, per il personaggio femminile, che noi in Nuce già troviamo in Bianca.
2: Possiamo salutarci con un estratto da questa seconda opera di Italo Montemezzi, anche di questa per la verità le registrazioni non abbondano, c'è una vecchia incisione pubblicata per l'etichetta The Golden Age of Opera, di cui però le informazioni sono un po' incerte. Quello che sappiamo è che la voce che noi ascoltiamo nell'estratto dal primo atto, che è il brano Sorge l'Aurora, è quella di Floriana Cavalli. Grazie Raffaele Mellace per essere stato con noi, per averci fatto scoprire quest'opera nuova che debutterà l'8 maggio.
0: Grazie a voi e buon ascolto.
2: E grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Ci salutiamo con Giovanni Gallurese di Italo Montemezzi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Nella giornata del primo maggio sono migliaia le persone scese in piazza in tutta la Svizzera a difesa del lavoro e dei lavoratori. Non sono mancati momenti di tensione a Zurigo e Basilea, ma anche a Lugano. Un migliaio di persone che hanno sfilato proprio a Lugano all'insegna del motto né sfruttati né divisi. Ora è ufficiale e attivo in tutta la Svizzera il 142, un numero telefonico di ascolto e consulenza per le vittime di violenza fisica, psichica o sessuale. Teheran ha fatto pervenire a Washington una nuova proposta di pace che non ha colpito positivamente il presidente americano Donald Trump e per lo sport Formula 1 in primo piano con il Gran Premio di Miami e la pole position per la gara sprint di sabato firmata da Lando Norris su McLaren. Primo maggio in Svizzera, sinonimo di festa del lavoro e dei lavoratori, una giornata di mobilitazione promossa dai sindacati. Quest'anno è diventato un appello contro l'iniziativa popolare dell'UDC No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti in votazione il 14 giugno. Iniziativa che, limitando l'immigrazione, vuole preservare la qualità di vita nella Confederazione, ma che, secondo i sindacati, metterebbe a rischio impieghi, salari e pensioni. In Ticino il corteo organizzato dai sindacati, dopo 11 anni a Bellinzona, è tornato a Lugano al grido né sfruttati né divisi alle 16.30, un corteo con oltre un migliaio di persone partito dal Campo Marzio per arrivare in Piazza Manzoni, dove si sono tenuti discorsi ufficiali. Sentiamo la sindacalista dell'USS Nicole Rossi al microfono di Luca Berti.
2: Si è tornati dopo 11 anni a Lugano. Perché?
3: Lugano comunque rappresenta la capitale economica del cantone, quest'anno il tema forte è relativo ai salari e quindi per portare le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori, quale miglior posto se non la pancia economica del paese.
2: Forse questo primo maggio c'è qualche motivo di festeggiare in più per voi, insomma da un certo punto di vista è passata la legge sul salario minimo in Gran Consiglio, c'è il contratto collettivo per il settore dell'edilizia adattato al Ticino, insomma qualche motivo di soddisfazione in più?
3: Beh, sicuramente sono passi importanti che ci soddisfano, però chiaramente siamo comunque un cantone che subisce un dumping salariale molto forte, ha condizioni di lavoro peggiori rispetto al resto della Svizzera, quindi comunque è una giornata di lotta molto accesa.
2: L'appello era l'unione, diciamo così, del fronte, però probabilmente non tutto quello che voi intendete come fronte è in piazza. Lo CST per esempio ha organizzato la sua manifestazione con 400 persone stamattina, insomma da questo punto di vista forse non è sempre facile per voi mobilitare e forse non tutti sono, diciamo così, d'accordo col scendere in piazza.
3: Probabilmente sì, non tutti pensano che sia essenziale scendere in piazza, sicuramente già rispetto all'anno scorso ci sono più associazioni, più fronti diversi che si sono uniti alla nostra manifestazione, ogni anno lavoriamo affinché questo fronte si ampli e chi vuole venire è più che benvenuto.
1: Primo maggio che, come detto, con sfumature differenti ha animato le principali piazze del paese. L'evento più importante si è svolto a Zurigo, dove secondo gli organizzatori erano 15.000 le persone presenti. Non sono mancati momenti di tensione e scontri, quando un agente è stato aggredito da alcuni manifestanti che si sono staccati dal corteo principale. Episodi e atti di vandalismo segnalati anche a Basilea, dove sono stati imbrattati alcuni edifici, tafferugli segnalati pure in serata dopo le 23 a Lugano, in zona Pensilina Botta. Al momento non è noto se vi siano stati dei feriti o dei fermi, un comunicato da parte della polizia è previsto per le prossime ore. Da ieri è attivo in tutta la Svizzera il numero telefonico 142, un numero dedicato alle persone vittime di violenza fisica, psichica o sessuale, ma anche a chi è a loro vicino. Il servizio, per quel che riguarda la Svizzera italiana, è stato presentato ieri mattina a Bellinzona, alla sede della CECAL, ovvero la centrale comune di allarme. Ce ne parla Marcello Ieraci.
4: Un numero gratuito, confidenziale e soprattutto anonimo. Il 142 da oggi è un numero in più per un aiuto che deve essere senza ostacoli né tentennamenti. Ma come ci spiega Cristiana Finzi, delegata per l'aiuto delle vittime di reati, non è un numero di emergenza.
5: No, il numero 142 è un numero d'ascolto per le vittime di violenza, che sarà attivo in tutta la Svizzera, H24. Dunque, chi chiama questo numero nel fuori orario riceve una consulenza di base rispetto alla problematica della violenza e può, se lo richiede, essere collegato al servizio specialistico del servizio per l'aiuto alle vittime. Dunque, è un servizio garante dell'anonimato, della confidenzialità, in cui una persona si può narrare, raccontare le proprie preoccupazioni, le proprie difficoltà rispetto al tema della violenza.
4: Non sostituisce quindi qualcosa che già esiste, bensì, come abbiamo sentito, si integra con

0: Degli esteri iraniano Araghchi. A confermare la notizia, il Dipartimento federale degli affari esteri, che non ha fornito comunque particolari sui punti discussi. E noi rimaniamo oltreoceano, poiché nelle scorse ore Donald Trump è tornato a minacciare altri dazi nei confronti dell'Europa. Questa volta il presidente statunitense ha ventilato l'introduzione di tributi del 25% sui veicoli importati dal vecchio continente. In passato il passo, che dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana, è stato deciso perché a suo dire non sarebbe stato rispettato l'accordo commerciale pattuito nei mesi scorsi. Non si è fatta attendere la risposta da Bruxelles, che attraverso il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo ha definito la nuova minaccia americana inaccettabile, annunciando dal caso una pronta e adeguata contromisura. Per la cronaca regionale, un orso è stato ripreso mercoledì scorso in Valposchiavo a catturare le immagini dell'animale nei boschi tra Le Prese e Miralago, una fototrappola. Per l'ufficio per la caccia e la pesca grigionese erano diversi anni che un plantigrado non veniva avvistato nella regione. L'ultima volta risale al 2020. E ora spazio alle notizie sportive.
1: La McLaren torna in vetta, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Dopo 5 settimane di pausa forzata, torna dunque la Formula 1 con il primo Gran Premio dei 3 previsti negli Stati Uniti alle 18 sul circuito di Miami. In programma c'è la sprint e dalla pole position scatterà appunto la McLaren di Lando Norris. Il campione del mondo ha fatto meglio di Kimi Antonelli su Mercedes, dell'altra McLaren di Oscar Piastri e della Ferrari di Charles Leclerc. Quinto tempo per Max Verstappen, sesto per Russell e settimo per l'altra rossa, quella guidata da Hamilton. Domani poi alle 22 ci sarà il Gran Premio vero e proprio. La Super League e la sua 35esima giornata potrebbe incoronare il Thun campione dopo i festeggiamenti rinviati due volte lo scorso fine settimana. Nel torneo per il titolo alle 20:30 alla Santiago Park, Basilea Thun, programma che si completa domenica con le 14 a San Gallo Sion e alle 16:30 Lugano Young Boys. Nel torneo, diciamo, contro la Challenge League, due sfide in questo sabato, entrambe alle 18. Losanna Lucerna e Winterthur Zurigo. Domenica duelleranno le 16:30 Grasshopper e Servette. Nella Challenge League siamo alla 33esima con lo Stade Nyonnais battuto ieri in casa dalla Ville 1-0. Restano allora 6 punti da recuperare per il Bellinzona impegnato domenica alle 14 al comunale contro Rapperswil. In Serie A siamo alla 35esima. Pisa, vittoria importante per evitare la retrocessione del Lecce 2-1. Alle 15 Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta contro Genoa. Gli Hockey Games proseguono invece a Ceske Budějovice per la nazionale di Jan Cadieu, reduce dall'imbarazzante 8-1 subito dalla Svezia dei giovani. Svizzera impegnata già a mezzodì contro la Finlandia. Tadej Pogacar nella quinta giornata cercherà il terzo successo alla Tour de Romandie in una frazione tutta friburghese con arrivo a Chormé dopo 150 chilometri e con inserita la tripla ascensione dello Jaun Pass. Tadej Pogacar difende nel generale 17 secondi su Lipovic e 26 su Martinez. Infine Jannik Sinner contro Alexander Zverev e questa è la finale del Master 1000 di Madrid. Entrambi hanno sconfitto in semifinale in due set i loro avversari, la francese Fis ed il belga Blocks.
0: Grazie Lorenzo Boscolo, prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 2 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili cumuli sui rilievi e rovesci locali serali nella Svizzera romanda. Guardando oltre fino a mercoledì, in tutta la Svizzera domenica aumento della nuvolosità ma ancora in parte soleggiato e asciutto, oltre Alpi possibili rovesci locali pomeridiani. Da lunedì molto nuvoloso con precipitazioni intermittenti. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Thank you.

musicisti sono sicuramente animali pittoreschi. Ci si può divertire a classificarli secondo i criteri più differenti, secondo i generi che praticano, secondo le loro idiosincrasie, secondo il successo che riscuotono presso i contemporanei o i posteri e così via dicendo. Una categoria per me interessante è quella dei musicisti che più che piacere al grande pubblico piacciono soprattutto ad altri musicisti. Nel mondo del jazz ce n'è uno in particolare che rientra perfettamente in questa categoria. Si tratta di quello straordinario pianista che fu Art Tatum. Art Tatum ebbe una vita breve, visse tra il 1909 e il 1956, fu un pianista sostanzialmente autodidatta, tecnicamente iperdotato, e si potrebbe sostenere che la sua musica fu all'origine di quella rivoluzione nel jazz che prese il nome di bebop.

Art Tatum, di cui avete appena ascoltato la personalissima versione di Sophisticated Lady, fu un pianista e un musicista straordinario. Solo a fare il suo nome, ogni altro musicista esprime sconfinato apprezzamento, stima, addirittura spesso venerazione. Eppure, per quanto la notorietà di Art Tatum sia stata ed è ancora grande, a tanti anni dalla sua scomparsa, lui e la sua musica non furono mai veramente popolari presso il grande pubblico, come lo furono, per esempio, pianisti come Oscar Peterson, Errol Garner oppure Chick Corea. Strano, perché Art Tatum tratta la tastiera virtuosisticamente e l'atletismo, il funambulismo musicale di solito catturano il grande pubblico. E invece in questo caso non fu così. Il successo davvero grande Art Tatum lo ebbe presso gli altri musicisti. Si potrebbe dire che fu musicista per musicisti, che produsse musica per i colleghi, dato che forse solo loro, i musicisti, sanno apprezzare a fondo l'incredibile miscela di virtuosismo, creatività e buon gusto che caratterizzano le performance di Art Tatum. Sentiamolo in After You've Gone.

Ho appena detto che Art Tatum fu un musicista per musicisti. Certamente ne influenzò numerosissimi. Tra questi ci furono Bud Powell, Herbie Hancock e anche non pianisti quali Charlie Parker e John Coltrane. Per questo sono in molti a ritenere che Art Tatum ispirò la rivoluzione del bebop. Dicendo questo, credo di avere individuato ancora un'altra casella per classificare i musicisti. Quelli che influenzano grandemente i loro contemporanei e coloro che vengono dopo e quelli che invece, pur essendo grandissimi, non inducono altri a seguirli nella loro strada. Se pensiamo a Beethoven nell'ambito della musica classica, ci rendiamo conto che forse nessun altro esercitò altrettanta influenza sulle generazioni successive. Mozart invece, altrettanto grande, anche perché non si espresse in un linguaggio innovativo, fu da tutti apprezzato ma non imitato. Ma torniamo al virtuosismo elegante, colto e calibrato di Art Tatum. Ascoltiamolo nella celeberrima canzone Tea for Two.

La cosa che tutti sempre ricordano del pianista Art Tatum è il suo virtuosismo straordinario, la sua incredibile facilità tecnica. Non credo che sia la cosa più importante nella sua musica, però sicuramente questo virtuosismo c'è, ci fu e fu leggendario. Si racconta che quando Oscar Peterson sentì a distanza la sua musica per la prima volta, pensò che si trattasse di due pianisti, tanto era travolgente la cascata di note che proveniva dalle sue ditte. Si racconta anche, questi sono aneddoti non verificati, ma pur sempre ci dicono qualcosa, si racconta che il pianista classico Vladimir Horowitz, nel sentirlo suonare, si sia commosso fino alle lacrime. Si racconta anche che il pianista jazz Fats Waller, che era stato l'idolo che Art Tatum volle inizialmente imitare, una sera, nell'accorgersi che il suo allievo spirituale era in sala ad ascoltarlo, avrebbe detto: «Io sono solo un pianista, ma stasera abbiamo in sala Dio stesso in persona». Da tutta questa aneddotica ci rendiamo conto di quanto i musicisti, assai più del pubblico, venerassero Art Tatum. Art Tatum, che adesso ascoltiamo nel brano intitolato Deep Purple.

Un'altra cosa voglio raccontare del virtuosismo di Art Tatum, che ci aiuta a comprendere quanta creatività nascondesse tra le sue pieghe. Ed è una storia che ho sentito da un pianista jazz che lo conobbe, Hank Jones. Hank Jones gli chiese un giorno come facesse a essere sempre impeccabile, a non fare mai errori. Art Tatum rispose che in effetti faceva errori ogni momento, ma che quasi sempre riusciva poi a mascherarli. Questa si chiama creatività, questo si chiama suonare, e questo, lasciate che apra una parentesi e lo dica ora che ne trovo il pretesto, questo è quanto manca oggi nel mondo della musica classica, dove i musicisti raramente fanno errori. Il non fare errori rende l'esecuzione, per ispirata che possa essere, irrimediabilmente noiosa. È bello, invece, sentire degli errori e poi vedere cosa sa fare il musicista per rientrare in carreggiata. Questo, ci dicono i contemporanei, era uno dei grandi talenti di Franz Liszt. Non era impeccabile, ma quando sbagliava era un piacere sentire come riusciva a cavarsi d'impaccio. Art Tatum fu un grande musicista anche in questo. In questo apparteneva, come Liszt, alla categoria dei virtuosi creativi che si lanciano, fanno errori, ma hanno il talento e la creatività di trasformare gli errori in passaggi musicalmente significativi. Vi propongo adesso di ascoltare come Art Tatum presentasse la famosa Humoresque di Dvorak.

Proprio così. Art Tatum, un grande musicista, è un musicista per musicisti. Solo i musicisti seppero apprezzarlo per tutto quello che la sua arte sapeva e poteva dare. La sua agilità era grandissima, la sua mano sinistra era capace quanto la destra, era in grado di produrre accordi e stratificazioni ritmiche di incredibile complessità e al tempo stesso di straordinaria eleganza. Il tutto con una contenutezza, quasi un distacco, quasi come se presentasse agli ascoltatori non la propria musica, ma quella di qualcun altro. Art Tatum è un caso unico nella storia del jazz e nella storia del pianoforte. Non c'è da sorprendersi se solo i musicisti lo abbiano veramente capito. Concludiamo allora con Art Tatum, che ci suona la canzone di Gershwin, Someone to Watch Over Me.

E adesso vivo a Bologna, con Chiara e Lucia. E già mi sento abituato a un'altra vita, abituato a un'altra vita. E a volte cammino e sento su qualcuna che passa il profumo che usava la mia prima fidanzata. E mi sembra che il passato si mischi col presente. E le cuffie che ho comprato 4 anni fa all'aeroporto di Montreal non pensavo che sarebbero state in bocca a mia figlia oggi. Penso che i bianchi, i cristiani, gli occidentali, i capitalisti debbano pagare per tutto quello che hanno fatto quelli che hanno oppresso, massacrato e sfruttato. E allo stesso tempo penso che voglio vivere felice con Chiara a Centocelle, che voglio difendere questa cosa e che non voglio immolarmi per errori che non ho fatto io. E mi dico che dovrei fare qualcosa, ma intanto il tempo passa e comincia ad acquistare valore anche la semplice prospettiva di una vecchiaia serena e di continuare a dirmelo soltanto che dovrei fare qualcosa, ignorando che non fare qualcosa è una scelta che faccio ogni mattina. Fondamentalmente dovrei ringraziare che il lavavese al semaforo non mi salta addosso e mi accoltella, ma invece mi prega di lavarmi il vetro che nemmeno mi faccio lavare. E quanta differenza c'è tra questo e quando c'erano gli schiavi? E poi, ha senso tutto voi, moralità? Ha senso applicarla a questi problemi giganti che nessuno nella storia ha mai saputo risolvere? Non sarebbe meglio smettere di pensare che il bene del mondo e quello della mia famiglia siano in contraddizione? Non è che questa idea di salvare il mondo è solo narcisismo? Quali saranno la direzione e il ritmo delle trasformazioni che arriveranno? Smetteremo per sempre di aggregarci in piccoli gruppi molto coesi o di fare famiglie? Saremo sempre più connessi con sempre più persone e in modo sempre più superficiale? Ci disperderemo nello spazio comunicando in un'unica lingua che parleremo anche senza parlare? Era questo l'unico destino possibile per l'umanità? Era questo il regno dei cieli che aspettavamo?

0: Con qualche secondo di anticipo sulla tabella di marcia, sull'orario canonico delle 8:18, ritroviamo generoso Chiara Donna, l'ospite della settimana di In altre parole. Lo ricordo, lui è economista, caporedattore per l'economia al Corriere del Ticino. Buongiorno e ben ritrovato, generoso Chiara Donna.
1: Buongiorno e ben ritrovati a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Allora, abbiamo passato tutta la settimana ad affrontare l'attualità da vari punti di vista, sempre con l'economia al centro, naturalmente, delle tue riflessioni. Oggi, 1º maggio, festa del lavoro, non potevamo non occuparci di lavoro e in particolare della situazione sul mercato del lavoro in Svizzera. Partiamo dai dati SECO, dai recenti dati SECO sulla disoccupazione, quelli del mese di marzo, i più aggiornati di cui disponiamo. La disoccupazione in Svizzera era fissata al 3,1%. Generoso Chiara Donna, se proviamo ad allargare lo sguardo ad un periodo un po' più lungo, perlomeno al medio termine, cosa si nasconde dietro a questo dato? In che fase si trova il mercato svizzero del lavoro?
1: Beh, incominciamo col dire che la Svizzera non ha un problema di disoccupazione di massa, ma di, come molte economie avanzate, di adattamento tra domanda e offerta di lavoro. A fine 2025 il tasso medio annuo di disoccupazione era del 2,8%, quindi poco, ma a marzo ha toccato il 3,1%, quindi è aumentato di circa il 10%, diciamo così, proprio in termini nominali, insomma, con circa 148.000 disoccupati registrati. Nello stesso tempo i posti vacanti annunciati agli uffici regionali di collocamento erano 36.000. Però dietro la statistica si nasconde anche un paradosso di transizione, una crescita modesta del PIL, circa l'1% previsto quest'anno, l'invecchiamento demografico e il processo di digitalizzazione che creano carenza strutturale in settori chiavi del mercato del lavoro e dei settori economici, mentre l'industria manifatturiera classica, la meccanica e l'elettronica, per semplificare, frena anche a causa della situazione geopolitica attuale, la politica dei dazi, eccetera, tutti i fattori noti. E inoltre però dietro i numeri ufficiali si nasconde altro. Se si prendono per esempio i dati dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, scopriamo che il tasso di disoccupazione è leggermente più alto, anzi decisamente più alto. A livello nazionale è di circa il 5%, e mentre in Ticino è del 6% circa. E questo perché l'ILO include nel conteggio anche i cosiddetti scoraggiati, i sottoccupati e tutti coloro che escono che sono usciti dai radar degli uffici di collocamento. Quindi il dato del 3,1% a marzo dice poco rispetto alla realtà del mondo del lavoro.
0: E parlavi di una disoccupazione ILO al 5%, la disoccupazione ILO è quella che poi si usa anche per fare i confronti internazionali, perché usa gli stessi parametri per ogni paese, no? E dicevi di una disoccupazione su una tendenza di medio-lungo periodo in leggero aumento, però il Consiglio federale negli scorsi giorni, era il 22 aprile, ha pubblicato un lungo comunicato, un rapporto sulle cause e le conseguenze della carenza di manodopera, no? È qualcosa di cui sentiamo parlare da un po' di tempo. Ecco, disoccupazione in aumento, anche se leggero, e carenza di manodopera, come leggere questi due dati in apparente contraddizione?
1: Beh, appunto, come detto, può sembrare una contraddizione, ma in realtà non lo è. Appunto, il rapporto del Consiglio federale parla chiaramente di carenza strutturale di manodopera, e quindi la parola carenza dice, vabbè, mancano figure professionali. Però è il classico mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Si chiedono profili professionali che non si riescono a reperire sul territorio, o meglio, le aziende preferiscono attingere al mercato del lavoro estero dove trovano figure professionali già formate. E il punto è che non tutte le competenze sono uguali. Le aziende cercano profili molto specifici, pensiamo alla sanità, all'ingegneria, all'informatica, alla tecnologia, mentre una parte dei disoccupati ha competenze diverse. E poi c'è la trasformazione del mondo del lavoro, influenzata dal processo di digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale. Questa settimana ne abbiamo parlato più volte. Quindi le imprese, per dire, hanno bisogno di profili professionali che ancora non sono stati formati, o addirittura non si sa ancora bene come formarli, visti i cambiamenti rapidissimi della tecnologia. E anche c'è un aspetto nuovo, bisogna tener conto anche della demografia. Stiamo invecchiando e il ricambio generazionale è più lento di altre epoche storiche, quindi si crea questo gap tra domanda e offerta di lavoro.
0: E sempre a proposito di questo gap e di questa carenza di manodopera, voglio sentirti su un punto, generoso Chiaradonna. Se ragioniamo proprio a livello di base in un

0: settori vediamo che ci sono salari in crescita, anche condizioni di lavoro più flessibili, pensiamo al telelavoro o a tutte le nuove richieste che chiedono i nuovi lavoratori, insomma, i giovani soprattutto. Però non è automatico e non vale per tutti. Questo vantaggio riguarda appunto i profili più qualificati e difficili da trovare sul territorio. In altri ambiti invece la situazione resta più stabile e anche al ribasso, quindi più che un miglioramento generalizzato del mercato del lavoro, vediamo una crescente differenziazione. Alcuni lavoratori guadagnano potere d'acquisto, potere contrattuale, diciamo, e altri meno. Ed è per questa ragione, come dicevamo ieri, sono necessarie tutte le tutele salariali del salario minimo, ad esempio, in alcuni settori economici più deboli.
1: Il mercato del lavoro è molto settoriale, quindi, e volevo sentirti su un ultimo punto, generoso Chiara Donna, su un fenomeno di cui si parla forse troppo poco, legato al mercato del lavoro svizzero, il fenomeno del presentismo, ovvero il presentarsi sul posto di lavoro anche da ammalati quando si avrebbe tutto il diritto di stare a casa. Cosa ci puoi dire su questo fenomeno e sulle sue ripercussioni poi sull'economia?
0: Allora, cominciamo col dire che appunto i cambiamenti tecnologici e appunto il processo di digitalizzazione, la mettiamo in questo modo, creano anche un po' di ansia nel mondo del lavoro. Appunto non ci sono le figure professionali ancora, che non sono ancora state formate, e chi è già nel mondo del lavoro vede avanzare questa tecnologia che potrebbe mettere a rischio la sua posizione, insomma. E quindi quest'ansia sta facendo emergere un fenomeno nuovo chiamato presentismo, che è il contrario dell'assenteismo. Si va al lavoro anche se non si è in piena forma, proprio per il timore di essere tagliati fuori, di mostrare debolezza. E quindi questo fenomeno, stando a uno studio recente della Fondazione Promozione Salute Svizzera, nel 2025 ha causato la perdita del 9,6% delle ore di lavoro, un costo per l'economia di circa 5 miliardi di franchi rispetto all'1,5 miliardi causati dalle assenze per malattia. Quindi andare al lavoro e non essere in piena forma, si è meno produttivi e si crea un costo per l'economia in generale rispetto a rimanere a casa. Ma appunto l'ansia della prestazione o dell'essere connessi sempre diventa stancante. Infatti stanno aumentando anche tutti i disturbi legati al burnout o a problemi psicologici e non di malattie classiche legate al mondo del lavoro, insomma, o infortuni classici.
1: L'ansia di essere tagliati fuori in qualche modo, no? Eppure, come ci dici tu, è meglio curarsi, è meglio stare a casa e poi tornare più in forma di prima. Al lavoro è meglio per se stessi e meglio anche per l'azienda.
0: È certo, anche per la collettività in generale.
1: Sì.
0: Poi le istituzioni sociali sono state create anche per questo, insomma. Mm-hmm. In una giornata come questa di festa del lavoro, dove si rivendicano giustamente più diritti, più reddito, più salario, bisognerebbe anche rivendicare, non so, appunto il diritto, nuovi diritti dell'era digitale, quindi il diritto alla disconnessione, il diritto a stare a casa e a non andare al lavoro quando non si è in piena forma, e non per forza quando si ha una malattia conclamata, insomma. Tutta questa diciamo così, nuovo mondo del lavoro dovrebbe entrare anche nel discorso dei sindacati e dei vari attori del mercato del lavoro svizzero, non solo dal punto di vista diciamo così, puramente ideologico di festa ripetuta e ripetendo i soliti slogan. Bisognerebbe riattualizzare il discorso anche dei diritti e dei salariati, insomma, in un testo di cambiamento tecnologico e sociale molto, molto forte. Ecco.
1: Che questa giornata sia l'occasione per riflettere su quanto ci dici, generoso anche. Chiara Donna, e poi per dare seguito alle riflessioni, naturalmente. Allora, siamo in chiusura, io ti ringrazio per questa settimana con noi, anche a nome di Enrico Bianda, che ti ha sentito i primi 3 giorni. È stato un piacere parlare di economia, sentirti parlare di economia.

0: Noi ci ritroveremo sicuramente in futuro. Grazie, generoso Chiara Donna. Buona giornata, buon 1º maggio.
1: Va bene, grazie, buon 1º maggio a tutti, buona festa del lavoro.
0: A presto.